c'è la ma bimbo del mon, c'è la ma sai o ma io, a ma fegu sherry, c'è la ma col mole, c'è la ma bimbo del mon, c'è la ma fai o sai o.